scienza. Ma Susanna si avanza, io vo provarmi, fingendo di non vederla. E qui

0: certo, e poca ragione. Via presto la canzone, chi stamani amedeste, a madama cantate.
1: Chi ne

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenire migliore. Giorgio Germont.